Vontade con ya pale samsam gnan kala budhi che thambo ya ne dach ko